dal mio stupore oppresso, il mio otto incanto in prova, ricerca in vacanze stesso.

dallo stupore oppresso il mio porto incanto e provo ricerca in van se stesso non